0: 12 ura.
1: Si cadeva il mio chico, nel sonno il mio chico.
2: Airplay Venusen. Tudi ko tu se bine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
3: Slišen in poslušan.